0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Sensación Night
2: con Richard Rocks.
3: Con el alma acorazada, fingía tener todo y no tenía.